insieme per rido il tuo consorte. Incidentai una divina il fuoco mio, or che l'anima morte

0: resti mai.
1: Io della tua non figlio, mio signore, sofferenza maggior.
0: E lui ritarda la pace del mio seno, e lui ci combatte e regista questa con l'odio e quella con l'amore.

Lascia quel figlio! E il suo periglio ti renda ben superba e più prudente. Grido al tuo cosciente di riporre in tua mano orrà tua sorte. Pensa! Ed in breve leggi...

0: fame la fede, porgi sposa a me.
1: Giove, tu qui pria di servir, vuoi la mercede?
0: Con vivo si bello perdo di traditore.

Écoute! Ma soie! Oh, tuo trudo! Oh, tuo sposo! Ancora volta lo stringe a sen, te lo consento!

0: convinto, ovvero uccidi per Tarino il tuo sospetto.
1: Ma sia vero come indace, se per Tarino uccido, e come se non può tener mai da Rodolinda pace.

0: Amica sorte seconda i miei disegni, con la propria sua spada, per questa stessa mano che già lo colorò, per questa orcara,
1: quale insidia si destò.